roman dies mene. Jo proporro regular sottiserar te hirri bombegecce. Ma sempre le cose sciupare.

bisogna correre più ne cosine. Nem c'è chi trovi più bacio e vorace, mi ciuo e tascia col cuore lo spine, assilo e l'angolo e salito porà.

meccse tutto fuori, dimmi un orgoglio tu. Ti va a o vigna arfa, emre scima tirte. Scimo quattro scelme scelte.